Hallo, come te, così sta scrittendo con così sto hai il tiro nel squadra a mutare che regam che mas bacio 7 della notte con 33 minuti che mi stessa Hallo, come dia che pare che sam tat in una fara che ci vi cerun tanya ni kitis che cantani ilal tu marcarista si kulia che gloria Mamani Santalla runt asuei kaisa provincia ingabito kenu est askeraki takpaja familia Santalla familia Mamani hi setaki upanakar familia Kis pahalaya ki pan provincia ingabi marakan kirinaka konsulor sitan istara sana ha hi sumanaka uga ukhanagan kamar sip kerak pacar tak ya pum pi halu kam ya kepanagastina staki ukhani kada sip kerakstam Hisani apuri bakal karun pecat kim setunggu pasini kata nagam piki mait oyiwa kaha agrupasiun roskaya toketa quiero ser tu corazón. Naya ha human yo kuman munchu si yancham.